artesano, il borsante del Movoi. Però in realtà soy de Civilcoi, con mi cara austera vendo frivo